volte si accese di mille colori. Distesa sull'erba come una che sogna,

rancho y luna. Viví la vida di donna importante, perché a 16 anni hai già avuto un amante. Ma un giorno saprai che ogni donna è matura, all'epoca giusta